da kan ƴan anguwanni da kuma jama'ar jihar Lagos da su ringa kawo wannan rahoton a duk lokacin da aka ga wasu rubabbun gida ko kuma gidan da yake shirin faduwa don kare rayuka da dukiyoyi, domin kuwa ta ce aikin hukumar nasu su kare dukiyoyi da kuma rayukan ƴan